0: Non è colpa della non è più.
1: Thank you, David, for your email now. Yeah. Name is Adam Nora, Zero Adam Lincoln, Nora Edward, first name is Mark Thomas Owen, date of birth is 3/26/56.

0: Ah, mi sa non è. Non arrivo neanche per favore. Mi sento che mi chiamo qua. Non ti preoccupare.
1: Good. Hello, Anna.